0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: this.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Che bel rumore.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radioradio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 6:00.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 7 e 4 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne, più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud, temperature in generale aumento, è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito

Altezza mezza bellezza, si dice. Ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con Due minuti un libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto, o meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata, prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione Einaudi.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Sono le 7 e 58 minuti. Buongiorno, buon lunedì dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Trump ha detto a Benjamin Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico iraniano, di concedere più tempo alla diplomazia. La reazione americana arriva dopo l'attacco di Israele su Beirut e Teheran come risposta ai missili lanciati dall'Iran. La Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano contro Beirut Sud. Non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda, ha dichiarato un funzionario americano. Le forze armate americane in allerta. Trump poi bacchetta Israele: non sono contento del raid su Beirut, dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz, Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, ha detto il presidente ucraino. Almeno 5 persone sono state coltellate alla Penn Station di New York. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA tra i Knicks e i Suns Antonio Spurs. La presenza del presidente al match ha già comportato un rafforzamento delle misure di sicurezza. Le autorità non hanno per ora chiarito se l'episodio di violenza influirà sui piani di sicurezza per la partita. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Onde di tsunami sono attese entro le prossime 3 ore lungo le coste delle Filippine, dell'Indonesia, di Taiwan e fino al Giappone. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferopol. Nell'attacco è rimasto ferito il macchinista e ucciso il suo assistente. Illesi i passeggeri del treno. Per loro si stanno organizzando trasporti alternativi. Le autorità della Repubblica di Crimea forniranno l'assistenza necessaria. Testa a testa le presidenziali peruviane. Secondo i primi exit poll diffusi dalla stampa locale alla chiusura dei seggi, la candidata conservatrice Keiko Fujimori, leader di Fuerza Popolare, quello progressista Roberto Sanchez Palomino, sono praticamente appagliati. In leggerissimo vantaggio Fujimori con il 57 su Sanchez col 49,3. Nelle prossime ore arriveranno i primi dati ufficiali dallo scrutinio. Alla luce dei dati di questi exit poll, né Fuerza Popolare né Juntos por el Perú possono festeggiare la vittoria. Ha ceduto il quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. Quinta vittoria anche per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, è stato rieletto per l'ottavo mandato alla guida del club, carica che ricoprirà fino al 2030. È tutto, buona giornata e buon proseguimento di ascolto e a più tardi.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne, più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud, temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 56 minuti.
1: Israele ha lanciato un massiccio attacco in tutto l'Iran. A New York un teatro, un grave fatto di sangue alla vigilia delle finali NBA. Dramma nelle Filippine meridionali, dove si registra un violentissimo terremoto di magnitudo 7.8. Spazio anche all'economia con una mossa sorpresa che rivoluziona il sistema bancario italiano. Tra poco, restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Israele ha lanciato un massiccio attacco in tutto l'Iran rispondendo ai raid di Teheran dei giorni scorsi e ignorando apertamente il monito del presidente americano Donald Trump, che aveva chiesto di evitare rappresaglie. Nella notte le sirene d'allarme hanno costretto milioni di israeliani a correre nei rifugi. L'esercito ha intercettato diversi missili provenienti dall'Iran e uno lanciato dallo Yemen. Le guardie rivoluzionarie iraniane confermano i raid di Tel Aviv, che hanno preso di mira le città di Karachi, Isfahan, Tabriz e la capitale Teheran, dove si sono avvertite forti esplosioni. Ci spostiamo negli Stati Uniti, a New York, teatro di un grave fatto di sangue alla vigilia delle finali NBA. Sei persone sono state accoltellate alla Penn Station, a pochissimi metri dal Madison Square Garden, nell'arena dove nelle prossime ore è atteso il proprio presidente Trump per assistere alla partita. L'aggressore è stato bloccato e arrestato dalla polizia. Tutte le vittime si trovano in ospedale, uno di loro in gravi condizioni. Il sindaco Mamdani ha espresso profondo cordoglio per quello che ha definito un atto di inaccettabile violenza. Dramma nelle Filippine meridionali, dove si registra un violentissimo terremoto di magnitudo 7.8. Il sisma è avvenuto a una profondità di 35 km a largo dell'isola di Mindanao, provocando il crollo di numerosi edifici. Il bilancio provvisorio è di un morto e 4 feriti, mentre l'allerta tsunami scattata subito dopo la scossa in tutta l'area è rientrata solo dopo 4 ore con la revoca da parte delle autorità indonesiane. Voltiamo pagina e passiamo all'economia con una mossa a sorpresa che rivoluziona il sistema bancario italiano. Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria su Banca Monte dei Paschi di Siena. L'operazione è legata a un accordo parallelo con Unipol, che acquisirà una buona fetta degli sportelli di MPS per unirli a BPER, ponendo le basi per la nascita di un nuovo gigante del settore in Italia. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione di Intesa ha approvato l'acquisto del 3% di Generali. All'estero, testa a testa elettorale in Perù, con oltre il 50% dei seggi scrutinati, la candidata di destra Keiko Fujimori è in vantaggio di circa 5 punti sul rivale progressista Roberto Sanchez. Si tratta però di un dato ancora parziale, poiché lo scrutinio è ancora in corso. In chiusura lo sport, con una domenica ricca di emozioni, grande amarezza sulla terra battuta di Parigi. L'azzurro Cobolli lotta fino al quinto set, ma deve cedere il passo a Zverev, che conquista così il suo primo storico Roland Garros. Sono giovani, non è finita, il commento a caldo del tennista italiano. Passiamo ai motori, straordinario trionfo di Kimi Antonelli su Mercedes, che domina il Gran Premio di Monte Carlo davanti alle Ferrari di Lewis Hamilton, costretto a ritiro invece Charles Leclerc. Infine il calcio spagnolo, Florentino Perez è stato rieletto presidente del Real Madrid per l'ottavo mandato consecutivo, resterà la guida dei Blancos fino al 2030. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto e buona giornata a tutti voi, restate in nostra compagnia.
0: Golden Classic, Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. c'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vais. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 8 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 20.44. Iniziamo con un viaggio nel tempo, con i fatti che hanno segnato questa giornata. Partiamo dal 1783, in Islanda inizia l'eruzione del vulcano Laki, sarà una delle più grandi catastrofi della storia europea. L'eruzione durerà 8 mesi, sprigionando una nube tossica che causerà carestie in tutto il continente, alterando il clima globale per anni e arrivando a congelare persino il fiume Mississippi in America. Facciamo un salto al 1949, arriva nelle librerie britanniche uno dei capolavori assoluti della letteratura del Novecento, viene pubblicato 1984 di George Orwell. Il romanzo distopico introduce concetti ormai parte del nostro linguaggio quotidiano come il Grande Fratello e la psicoreato. Andiamo al 1959, viene lanciato il primo servizio di posta missilistica della storia. Il sottomarino della Marina statunitense Barbero lancia un missile guidato contenente 3.000 lettere dirette a una base in Florida. Un esperimento affascinante che però non avrà mai un seguito commerciale. Infine, 8 giugno 1990, l'Italia si ferma per i mondiali di calcio. Allo Stadio Olimpico di Roma si gioca la partita inaugurale di Italia 90. L'Argentina di Diego Armando Maradona viene clamorosamente sconfitta per 1-0 dal Camerun grazie al gol di Oman Birk. Inizia così un'estate indimenticabile della famosa Notti Magiche, ve le ricordate, eh? Le candeline di oggi: Mickey Hackney, lo storico frontman e inconfondibile voce dei Simply Red; Kanye West, rapper, produttore, figura centrale della musica contemporanea; e per l'Italia auguri a Marco Bocci, uno degli attori più amati del cinema e della fiction italiana. Buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, mi raccomando, continuate a restare con noi.
4: Almanacco del giorno.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Lega.
1: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.
2: Il

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con Due minuti un libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto, o meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata, prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione Einaudi.
2: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89,3.

0: tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Stanley Harvey Hazen nasce a New York il 20 gennaio del 1952 sotto il segno del Capricorno. La sua leggenda iniziò quando all'inizio degli anni 70 entrò nei Wicked Lister, band della quale limitava un certo Gene Simmons. Dopo lo scioglimento di questo primo esperimento, Stanley e Simmons, nel 1973, decisero di fondare un nuovo gruppo, i Kiss, con l'aiuto del batterista Peter Criss e del chitarrista Ace Frehley. Il loro primo album uscì nel 1974 ed ebbe un impatto fortissimo, avviando una carriera che ancora oggi fa proseliti all'interno della Kiss Army, il loro esercito di fan.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: Sono le 10 e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni, ballottaggi amministrative, urne aperte per il secondo giorno, si vota fino alle ore 15. Zelensky a Londra, congeliamo il fronte, l'Europa sia nei negoziati. Escursionista sedicenne recuperata dal soccorso alpino. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Urne ancora aperte in 42 comuni oggi, lunedì 8 giugno, per il secondo turno delle elezioni amministrative. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 15. Dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio delle schede. Al voto 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani, insieme a un solo comune sotto i 15.000 abitanti, mentre tutti gli altri superano quella soglia. In totale sono chiamati alle urne oltre 1,1 milioni di elettori. Per gli esteri, congelare le linee del fronte, concordare un cessate il fuoco e avviare presto dei negoziati ai quali l'Europa dovrà partecipare. Il vertice di Londra tra Zelensky, Starmer, Macron e Merz potrebbe segnare un parziale punto di svolta nel conflitto ucraino. Mai come in questo momento il leader di Kiev si è detto pronto a sedersi al tavolo con Vladimir Putin, forte di una posizione che dal punto di vista militare non lo vede più un semplice bersaglio del Cremlino. Ma l'incontro di Londra ha avuto un altro tema cruciale sul tavolo: la partecipazione dell'Europa ai colloqui, con un'idea che potrebbe farsi spazio nelle prossime settimane, e cioè che a rappresentare il vecchio continente sia proprio lo stesso formato E3 riunito domenica a Downing Street con Zelensky. La cronaca: una escursionista di 16 anni è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri dopo aver perso l'orientamento ed essere scivolata sulle rocce di un sentiero abbandonato che dalla sommità di Monte Gallo, provincia di Palermo, lungo il versante meridionale del monte, consente di raggiungere Mondello. La cronaca: una escursionista di 16 anni è stata soccorsa ieri pomeriggio dopo aver perso l'orientamento ed essere scivolata sulle rocce di un sentiero abbandonato che dalla sommità di Monte Gallo a Palermo, lungo il versante meridionale del monte, consente di raggiungere Mondello. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata intorno all'ora di pranzo da parte di altri escursionisti che erano in gruppo con la giovane infortunata. Immediatamente da Palermo sono partite 3 squadre di tecnici del soccorso alpino che hanno raggiunto la ragazza risalendo il ripido pendio e prestato le prime cure sanitarie. La giovane ferita è stata quindi assistita in discesa lungo vaghe tracce del sentiero non più esistente da oltre un decennio, danneggiata a seguito degli incendi e dell'abbandono, fino all'ambulanza del 118 per il trasferimento presso l'ospedale civico di Palermo per le successive cure sanitarie. Economia: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Lo rende noto la stessa Intesa San Paolo. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 di Intesa San Paolo e una componente cash di 1 euro per ogni azione del Monte dei Paschi, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del Monte in borsa del 5 giugno. Lo sport: una vittoria tanto storica quanto incredibile. In una corsa pazza tra incidenti e una seconda partenza da brividi, il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato per i tanti imprevisti, ma con un unico comune denominatore: la classe, la calma e la lucidità del giovanissimo pilota italiano, capace di trionfare per la quinta volta consecutiva in stagione. L'ultimo italiano a vincere nelle stradine monegasche era stato Jarno Trulli di 22 anni fa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che ci emozionavamo se salivamo anche solo su un autobus di linea.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code per lavori sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Ovest e il bivio per la 8 Milano-Varese in quest'ultima direzione. Rallentamenti e code sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino e tra Piro e Milano Est in direzione Venezia. Coda di 1 km sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso verso Milano tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Ancora intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi nelle due direzioni. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest, sempre a causa dell'intenso traffico. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova, ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norma Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: Sono le 12 e un minuto. Trump posta un video con l'intelligenza artificiale di una flotta iraniana affondata, Teheran, missili contro Kuwait e Bahrain, in Russia 86 droni intercettati a San Pietroburgo, Ebola, in Congo 71 nuovi casi nelle ultime 24 ore, Leone 14, in Spagna da Madrid alle Canarie parte oggi il secondo viaggio in Europa, tra poco restate con noi.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e coraggiosi, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un'intervista a NBC News. Non hanno scelta, aggiunto, ci vuole un po' di tempo, ha detto il tycoon. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado, le operazioni di combattimento continuano, ha scritto il governatore Alexander Druzdrengo su Telegram. San Pietroburgo è stata bersaglio di un attacco su larga scala condotta da droni militari, ha dichiarato il governatore della città Alexander Belgov. Esorto i residenti di San Pietroburgo a rimanere a casa e a non uscire, ha aggiunto. L'aeroporto internazionale di Pulkovo, a sud della città, ha annunciato la sospensione temporanea dei voli senza specificarne il motivo. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese. Secondo quanto riportato dall'agenzia VAM, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia del raro ceppo budligo di Ebola, dichiarata il 15 maggio, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82. Inizia oggi il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna, dove rimarrà fino al 12 giugno. In 7 giorni Prevost visiterà Madrid, Barcellona e le Isole Canarie, con 2 tappe a Gran Canaria e Tenerife. Nella capitale gli incontri istituzionali, dalla famiglia reale ai membri del Parlamento e vescovi del paese. A Barcellona inaugurerà la nuova e più alta torre della Basilica della Sagrada Famiglia, in concomitanza con il centenario della morte di Antoni Gaudí. La presenza del Papa nelle Isole Canarie, terrà segnata dalla realtà delle migrazioni, riaccenderà invece l'attenzione sulla dignità di ogni essere umano. 500.000 le persone già iscritte ai diversi appuntamenti papali. Chiudiamo ancora con la cronaca. Informato del delitto durante un'escursione in montagna, Marco, il fratello di Chiara Poggi, parla per la prima volta rompendo un silenzio durato 19 anni, parlando di un calvario che ha fatto riaffiorare il dolore combattuto per anni, ben sapendo che dimenticare è impossibile. Una tortura che ha riaperto una ferita che forse non sanguina più, ma che ha lasciato una cicatrice profonda. E poi il tentativo di lasciarsi alle spalle quel giorno di quasi 19 anni fa, quando a lui e ai suoi genitori piombò addosso un macigno. Chiara, la sorella di appena 26 anni, era stata uccisa. Ho il rimpianto di non aver potuto vivere Chiara. L'assassino le ha tolto tutto, ha rivelato il fratello di Chiara Poggi. E noi per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

0: Scegli il lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Si sente spesso parlare di Angelina Jolie, ma forse non tutti sanno che l'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.
2: Penso che un sogno parassi

Ora musica Fabio Martorana, si chiama You Can Fly, il suo nuovo singolo, questa volta in inglese. Fabio Martorana, che abbiamo già avuto modo di ascoltare qui nei nostri appuntamenti quotidiani, con produzioni però in italiano. Tornano con un nuovo progetto John Shark e Mood Makers. C'è un nuovo singolo che fa da brano guida a questo nuovo progetto che sta per uscire. Si chiama Frequenze.

vari omaggi. C'è stato in passato l'omaggio ai Neri per Caso, questo nuovo singolo invece omaggia l'anima urban dei Sottotono. Ora musica anche Salvo Buono, il suo singolo Ho imparato a volare.

0: Ora musica con Salvo Buono, questo era il suo nuovo singolo, Ho imparato a volare, tra le nostre promozioni.
1: Benvenuto weekend!
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra il lago di Como e Chiasso per consentire lo svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. È invece un cantiere la causa delle code sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Rallentamenti e code per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione Venezia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10.

0: La mia libertà, questo è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Mahala, novità qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi fantastico, perché ci riporta negli anni dei Duran Duran, 1986, produzione di Nile Rodgers per Notorious.

Notorious, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica c'erano i Duran Duran, domani alla stessa ora un altro classico. Adesso tornano le nostre novità, novità al primo ascolto per Nicolò D'Agostino, si intitola Estate Italiana.

0: Estate Italiana, questo era il singolo di Nicolò D'Agostino, novità al primo ascolto qui a Ora Musica.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Aria de Fiesta con Jotta, il suo singolo dell'estate, si chiama Italia, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Ho ancora un paio di novità da condividere con voi prima di salutarci, ad esempio Sicily, il singolo di Sissi Castro Giovanni.

Sicily, la Sicilia nel brano di Sissi Castro Giovanni, novità qui a Ora Musica, brano che alterna siciliano, italiano, inglese, insomma c'è davvero un po' di tutto. A chiudere un'altra novità al primo ascolto, JD Cool.

0: prima Sissi Castro Giovanni, prima ancora Iotta, insomma è una settimana ricca di novità quella che è iniziata e che ci aspetta e che vivremo nelle prossime puntate di Ora Musica a partire da quella di domani. Oggi però è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: e 57 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Ballottaggi amministrative, urne aperte per il secondo giorno, si vota fino alle ore 15. Missili iraniani su Israele, Tel Aviv risponde. Livorno, 31enne ucciso con colpi d'arma da fuoco, si indaga per omicidio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, urne aperte in 42 comuni oggi lunedì 8 giugno per il secondo turno delle elezioni amministrative. I seggi aperti dalle ore 7 chiuderanno alle ore 15. Dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio delle schede. Al voto 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani, insieme a un solo comune sotto i 15.000 abitanti, mentre tutti gli altri superano quella soglia. In totale sono chiamate alle urne 1,1 milioni di elettori. Per gli esteri, nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi americani. Donald Trump ha chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. Richiesta però non accolta, visto che si sono registrate esplosioni a Teheran e Karaj, mentre le sirene d'allarme sono tornate a suonare a Tel Aviv per l'arrivo di missili dallo Yemen. Nelle stesse ore un funzionario americano ha precisato che la Casa Bianca non ha avuto alcun ruolo nell'attacco israeliano contro Beirut Sud e non ha concesso alcun via libera all'operazione. La cronaca: un uomo di 31 anni è morto in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio sulla via di Quercianella, vicino a un centro sociale per anziani al Castellaccio, frazione collinare alle spalle di Livorno. Economia: ancora 4 settimane di accise ridotte sui carburanti. Il governo ha fissato per il 3 luglio il termine della nuova tornata di sconti, ma se per la benzina viene confermato il taglio di 5 centesimi, viene nuovamente dimezzato da 10 a 5 quello per il diesel, un'operazione che costerà alle casse dello Stato circa 150 milioni, coperti grazie all'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. E chiudiamo con lo sport. New York si prepara a ospitare gara 3 delle finals di NBA in programma stasera, maxi schermo in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito il viewing party per assistere al match. Ma il centro dell'attenzione è il Madison Square Garden, con i suoi 58 anni di storia, 19.500 posti a sedere, nonché la configurazione atipica che caratterizza il The Mecca of Basketball e lo rende simile a un'enorme nave spaziale. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel 1980 uscì quasi in sordina Johnny and Mary, brano synth-pop dell'allora praticamente sconosciuto Robert Palmer, qui in collaborazione col genio dell'elettronica Gary Numan. Basato su un giro ripetitivo e senza varianti, con un testo che rispecchia, in modo un po' intimista, i due diversi punti di vista maschile e femminile soprattutto sulle velleità di lui. Il pezzo era accompagnato da un video dove i due vengono rappresentati in movimenti un po' meccanici, quasi come robot o marionette. Il singolo in realtà ebbe scarso successo, non di meno si insinuò pian piano nel cuore degli ascoltatori, e forse più in Italia che in patria. Rilanciato più volte, soprattutto in Francia, da spot pubblicitari, si conquistò un posto tutto suo nell'Olimpo della canzone d'autore anni '80.

0: radio. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Nel film di Titanic, per fare in modo che il suo congelamento fosse reale, Kate Winslet non ha voluto indossare la muta durante la celebre scena in cui Rose rimane in acqua aggrappata a una porta. Professionalità indubbiamente invidiabile, peccato che le sia costata una polmonite alla fine delle riprese.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: Sono le 14 e 56 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Fratelli d'Italia spinge sulle preferenze per coinvolgere PD e Movimento 5 Stelle. Xi Jinping in Corea del Nord, raro vertice con Kim Jong-un tra nucleare e sfida agli Stati Uniti. Pisa in fiamme, un capannone industriale, maxi incendio a Vico Pisano. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Giovanni Donzelli rilancia il tema delle preferenze, su cui Fratelli d'Italia non si è mai tirato indietro. Nella nuova legge elettorale siamo per un sistema che garantisca governabilità e che restituisca agli elettori la scelta dei rappresentanti. Per questo lavoreremo a una riforma che introduca le preferenze e assicuri stabilità al paese, ha detto il responsabile dell'organizzazione nazionale di Fratelli d'Italia. Il richiamo di Donzelli alle preferenze viene letto in ambienti parlamentari come il tentativo di aprire un varco nei rapporti con le opposizioni, visto che anche il PD e il Movimento 5 Stelle hanno un dibattito aperto in materia. Il centrodestra sembra invece diviso sull'argomento, con dubbi da parte di Lega e Forza Italia. Per gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping è arrivato oggi a Pyongyang per una visita ufficiale che punta a rafforzare i rapporti tra Cina e Corea del Nord in una fase di profondi cambiamenti negli equilibri internazionali. Si tratta del primo viaggio nel paese dal giugno 2019 e un appuntamento dal forte valore simbolico e strategico, mentre Pechino cerca di consolidare il proprio ruolo sulla scena globale e di riaffermare la centralità dei rapporti con il regime di Kim Jong-un. La visita arriva poche settimane dopo gli incontri che Xi ha avuto a Pechino con il presidente russo Putin e con quello americano Trump, sottolineando l'ambizione della Cina di presentarsi come interlocutore centrale in uno scenario internazionale caratterizzato da crescenti tensioni e rivalità tra le grandi potenze. La cronaca: un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi all'interno della Delca Energy, azienda specializzata nella lavorazione di materiale plastico, situata nella zona industriale di Lugnano, nel comune di Vico Pisano, in provincia di Pisa. L'allarme è scattato alle 9.23, quando le squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenute in via Masaccio per domare le fiamme che hanno coinvolto un capannone dello stabilimento. Al momento dell'intervento erano impegnate due squadre operative supportate da 4 automezzi antincendio e 2 autobotti pompa. Economia: scendono le quotazioni ma salgono le accise sul gasolio. Sono queste stamani le determinanti dell'andamento dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il diesel, sotto effetto del dimezzamento dello sconto sull'accisa, passato da 10 a 5 centesimi al litro, torna sopra quota 2 euro al litro in media nazionale self-service, dopo una settimana al di sotto della soglia psicologica. In calo invece la benzina e il GPL, le cui aliquote sono rimaste invariate. E chiudiamo con lo sport. New York si prepara a ospitare gara 3 delle finals di NBA in programma stasera. Maxi schermo in tutta la grande mela, mentre bar e ristoranti hanno allestito il viewing party per assistere al match, ma il centro dell'attenzione resta lui, il Madison Square Garden, con i suoi quasi 60 anni di storia e 19.500 posti a sedere, nonché la configurazione atipica che caratterizza il cosiddetto The Mecca of Basketball e lo rende simile a un'enorme nave spaziale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Ma come si fa a non godere di questa base musicale? Ditemelo un pochettino voi. Sono veramente gasato di avere una cosa del genere che apre questo appuntamento nuovo del Golden Classic. 60 minuti con la musica del passato, anni 70-80. Poi noi stiamo creando delle cose nuove nel Golden Classic, malgrado la musica sia quella che ha ormai 30-40 anni. C'è sempre innovazione, sempre pezzi che vengono aggiunti alla regia, pezzi che fa tanto tanto piacere ascoltare. E noi continueremo a fare questa cosa qua. Lavoriamo io e il Marco e l'Edelweiss per permettere a tutti voi di godere di questa grande grande musica del Golden Classic. Grazie alla radio che sta facendo passare in questo momento questa trasmissione, grazie a voi che ascoltate questo appuntamento. Ora cosa si fa? Si parte con la prima canzone di oggi, perché oggi ne avremo veramente di molto molto belle, di molto molto interessanti, tipo questa qua.

0: Siamo più o meno nella metà degli anni 70, vale a dire il 77, anno di attività di questa band che va avanti fino all'80 più o meno, dal 77 all'83 esattamente per essere precisi, con i famosi puntini sull'i. High Energy, composto completamente da voci femminili, questa band uscì con 6 album, uno più bello dell'altro, ed in particolar modo oggi nel nostro Golden Classic abbiamo aperto con questa che si chiama Main Ingredient. Ok, nel nostro appuntamento ora arrivano due grandi canzoni di Evelyn Champagne King.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden

0: dobbiamo fare questa cosa perché altrimenti sbagliamo un po' tutto coi tempi. Beh, allora, siamo stati nell'album del 1982 che si chiama Get Loose, con la voce di Evelyn Champagne King, che ha presentato la canzone che secondo me l'ha resa veramente celebre in tutto il mondo, canzone registrata da quell'album di quel famoso 1982, canzone scritta da Kashif e poi prodotta da un grande, un altro grande della musica black. Poi siamo passati al 1985, un album che stranamente, a differenza di altro, o comunque sono canzoni che vengono riprese in più parti nei vari CD dove rimasterizzano i pezzi, dove fanno cose straordinarie, c'era una canzone che era Slow Down in quattro versioni diverse, cosa che non mi è mai capitata di sentire. Va bene, comunque, giusto proprio per darvi qualche informazione, la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa era presa da A Long Time Coming, album, ripeto, del 1985. Bello, bello come disco, da accattarselo sotto tutti i punti di vista. Siamo nel Golden Classic e tra pochi istanti arriverà anche la prossima canzone che ascolteremo insieme, e soprattutto arriverà la prima pausa del nostro Golden Classic.
1: Questo è il Golden Classic, qua suona solo la TV.

0: Ci sono canzoni che non stanno mai in nessun momento della giornata, che sia mattina, pomeriggio, che sia sera, fanno sempre tanto tanto piacere di ascoltare. È stato anche il caso di questa qui degli America, con la canzone che abbiamo sentito insieme, quella che ci ha portato al primo appuntamento con la pausa. Naturalmente torneremo dopo con altri grandi successi.
1: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Sta suonando la musica del Golden Classic.

0: è sempre una sorpresa quello che arriva dopo il jingle. Non si sa mai che canzone si va ad ascoltare. Ma in questo caso però, ragazzi miei, credo che siamo andati sul sicuro, molto sul sicuro. Perché quando parte questa canzone, già dalle prime due note, uno dice: oh, che meraviglia, arrivano gli Earth, Wind & Fire. Ed effettivamente è stato così con questa canzone, che non ha bisogno di presentazioni, tanto è vero, non lo faccio neanche. Però vi dico che stavo guardando uno dei reduci, è Verdi & White, che porta ancora avanti il nome di questa grande band, gli Earth, Wind & Fire. Era la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, non ve la presento comunque. Adesso abbiamo 7 secondi e poi arriverà Grover Washington Jr. che canterà questa canzone super famosa. Si chiama Just the Two of Us.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic.

0: volte è meglio stare in silenzio e far passare la musica. Concordo, io sono già un chiacchierone e quindi tenermi senza aprire il microfono è stata una cosa pesante. Però il fatto di aver sentito due canzoni, una più bella dell'altra, mi ha dato la possibilità di godermele fino alla, quasi fino alla fine. Allora, prima era Sylvester con I'll Dance to Death, poi il signor Bob Marley con un album che secondo me in casa dovremmo avere tutti quanti, quello che si chiama Legend, dove ci sono su le canzoni più belle che ha fatto fin dalle prime. Questa era una molto importante, Is This Love. Ma all'interno, vabbè, ve ne cito alcune: No Woman No Cry, c'è I Shot the Sheriff, Waiting in Wayne, c'è Jamming, c'è Could You Be Love. E poi, insomma, comperatevi il disco in modo che lo possiate accarezzare ed ascoltare fino alla fine. Arriveremo al termine della seconda parte del nostro Golden Classic con una canzone che non è né un golden e neanche un grande classico. Però mi piaceva ascoltarla. È un po' che non passiamo Kid Creole e allora perché non farlo oggi? Lo ascoltiamo con questa canzone che si intitola Welcome to the Love Bar Party.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

fatevi fregare. Non fatevi fregare, perché questa è una formazione composta da due personaggi che si chiamano René Moore e Angela Wimbush. Non fatevi fregare, perché non sono francesi. Io ero convinto tanto tempo fa che loro arrivassero dalla qui vicina Francia. In realtà arrivano dagli Stati Uniti d'America, formazione che ha fatto dell'ottimo R&B, ma anche dell'ottimo pezzi da discoteca. Dai, ci ricordiamo questa qui in particolar modo, ma ci ricordiamo forse I'll Be Good, un pezzo piuttosto tranquillo con un ritmo di quelli veramente affascinanti, Golden Classic, dove però prosegue su questa scia. Abbiamo incominciato a muoverci un attimino. Beh, perché non proseguire? E certo che lo facciamo. Con questa formazione, dove c'era anche Jocelyn Brown che cantava. Le musiche, la ricordate? Beh, questa è una delle più

Questo non sembra mai un grande contenitore di musica di grande, grande qualità. Me la sto tirando un po'? No, però effettivamente qui si sente la musica che da tanti anni magari non fa la sua apparizione alla radio. Magari questa canzone è andata questa mattina, però va bene, il Golden Classic è passato in questo momento. Con un grande duo americano formato nel 1969, Derry Hall e John Oates, grande produttore musicale, con questa canzone che era una delle più famose, quella che si intitolava I Can Go For That, canzone ripresa anche in Italia da Rosalino Cellammare. Ora, ragazzi miei, torniamo a sognare alla bellezza di Asher Potley. La ricordate questa canzone? Mamma mia, che meraviglia! La sentiamo insieme, si chiama The Devil Is Loose.

Ditemelo, da quanto tempo non sentite questa canzone? Ah, come mi sto rallegrando. E tanto, Chi non era innamorato di Asha Pudri? Alzi la mano. Infatti non vedo mani alzate, perché tutti quanti lo eravamo. Dalla famosa indiana era stata definita così lei, con questa canzone che aveva fatto innamorare veramente tutti per la sua dolcezza. Era The Devil Is Loose. Si chiude l'appuntamento con i Golden Classic. Grazie di essere rimasti anche oggi a sentire questo appuntamento che vi fa riascoltare la musica degli anni 70 e 80. Vi lascio in buone mani, perché arriverà qualcun altro a condurre un sacco di bella musica, ma soprattutto con lei, Cherry Lynn. Ciao, alla prossima.

0: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono le 16 e 0 minuti.
1: Iran minaccia il blocco di Hormuz, Baba al-Mandab. Teheran ha violato il cessate il fuoco. La NATO abbatte un drone nello spazio aereo letto, nel velivolo sorvolava la zona est del paese baltico. Filippine sale a 15 morti il bilancio del terremoto, sisma di magnitudo 7.8. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Lunedì 8 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Baba al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto la DF riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua. E un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, l'hanno annunciato le forze armate lettoni. Secondo quanto riportato dai media locali, intorno alle 9.20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante alcuni comuni nella zona est del paese in merito ad una potenziale minaccia allo spazio aereo. Andiamo nelle Filippine, è salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le isole, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La protezione civile denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center, il sisma si è verificato ad una profondità di 35 km. Torniamo in Italia, in chiusura. Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura. È stato trovato intorno alla mezzanotte a terra, sanguinante, in un parcheggio sulla via di Quercianella, frazione di Livorno. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: David Bowie era inglese, ma detestava il tè con ogni cellula del suo corpo. Il motivo è quasi sconosciuto. Sappiamo solo che a 5 anni ebbe un terribile incidente con una tazza di tè. Diceva che non voleva vedere il tè nemmeno in fotografia.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo, per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: e 59 minuti.
1: Iran minaccia il blocco di Hormuz, Bab al-Mandab. Teheran ha violato il cessate il fuoco. La NATO abbatte un drone nello spazio aereo letto, nel velivolo sorvolava la zona est del paese baltico. Filippine sale a 15 morti il bilancio del terremoto, sisma di magnitudo 7.8. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 8 giugno, in studio Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto la DF riferisce di avere condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie. Risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua. E un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. L'hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9.20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante alcuni comuni nella zona est del paese in merito ad una potenziale minaccia allo spazio aereo. Andiamo nelle Filippine, è salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le isole, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center, il sisma si è verificato ad una profondità di 35 km. Torniamo in Italia, in chiusura, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio sulla via di Quercianella, frazione di Livorno. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, ancora disagi per un incidente sulla 4 Milano Venezia con code tra Rovato e Ponte Oglio in direzione Torino. Veicolo in fiamme sull'autosole con incolonnamenti tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Firenze. Nella norma il traffico lungo le tangenziali milanesi. Chiusa questa notte l'autosole dalla mezzanotte alle 5 tra Casal Pusterlengo e il bivio per la Complanare di Piacenza in direzione di Firenze. Con lo stesso orario ma in direzione Milano hanno chiuso il tratto tra la diramazione per Fiorenzuola e Casal Pusterlengo. Altra chiusura sulla 9 Milano-Chiasso dalle ore 22 alle 5 tra Lago di Como e Lomazzo Nord in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
7: Buon pomeriggio amici di Radio Punto, bentornati come sempre al centro della musica con Angelo Moscara. Innanzitutto vi chiedo come è andato il fine settimana, spero sia andato tutto bene nonostante ci sia stata anche della pioggia in giro, magari da qualche parte si è stati lo stesso e magari siete stati in compagnia, ma non so, a fare un po' di baldoria, anche a mangiare da qualche parte. Sabato e domenica di solito sono giorni di riposo, ma quando arriva la prima aveva inoltrato l'estate, se ne approfitta per stare anche bene in compagnia. Allora, abbiamo qui al centro della musica 60 minuti di musica. Cominciamo immediatamente con un brano che è molto bello, è la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Lei è Senna Spyro e il brano si chiama Material Lover. Buon ascolto.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Material Lover è il brano che ci siamo ascoltati per l'appunto per Sienna Spyro, gran bella voce di questa ragazzuola qui al centro della musica con Angelo Moscaro in questo lunedì 8 di giugno 2026. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Nick Rhodes, che è anche il fondatore nonché tastierista dei Duran Duran. E l'8 di giugno dell'87 nasce anche il telefono azzurro, con l'obiettivo di promuovere una società capace di rispettare i diritti dei bambini. Fin dalla nascita ha dedicato risorse e collegamenti. L'8 di giugno 1978 svettava nella classifica britannica, per poi esplodere in tutto il mondo, Wuthering Heights di Kate Bush, o Kate Bush. È conosciuta per la sua voce sopranile, ha avuto un successo internazionale a partire dal suo debutto appunto nel 1978 con questo brano, ispirata all'omonimo romanzo di Emil Brunt. Il brano rimase al numero uno delle classifiche di quasi tutto il pianeta, oltre a farle guadagnare un encomio dalla Broad Society.

per il primo appuntamento con Radio.Classic per quanto riguarda la mia ora, cioè quella di Angelo Moscara al centro della musica, abbiamo avuto qui i Rockets Electric Delight. Voglio salutare Fabrice Quagliotti, che è uno dei membri appunto dei Rockets, che pure è stato anche intervistato durante un mio programma. Bene amici, questa musica si ascolta naturalmente come Radio.Classic in FM con Radio Punto sugli 88.15, 89.10, 88.8, però c'è la possibilità di ascoltarla, anzi vi diamo la possibilità di ascoltare la nostra musica anche in DAB Plus su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Vi diamo anche la possibilità di vedere Radio Punto, perché Radio Punto è Radio Punto TV. Come fare per vederla? Beh, ci sono due metodi. Uno, andare, tanti metodi anzi voglio dire, uno è andare col vostro smart TV nel nostro sito internet, cliccare radio.tv e lì vedete i colori e sentirete la musica di Radio Punto. Si può anche farlo con lo smartphone e lo si può fare anche col computer, però si può andare anche sul canale 833 dell'HBBTV e lì vedete Radio Punto. Potete whatsappare al 379100, lo dico piano, 26 45. Arrivano qui con noi i Cock Robin.

0: musica italiana per Noemi qui a Radio Punto con il suo ultimo lavoro che porta il titolo Tu cosa fai questa sera, e andiamo a mangiarci magari un piatto di tortellini. Attenzione, perché se un piatto di tortellini è fatto bene, molti sono disposti a spendere anche tanto. Ma siete disposti a spendere 59 euro al chilo? Eppure i tortellini di Claudio Larini, titolare della Sfoglia Bio, costa così. Il tortellino costa così, dice il signor Claudio, perché è fatto a mano ed è pieno di roba veramente genuina. Nonostante il prezzo, hanno ordini dappertutto, persino a Singapore. La Sfoglia Bio, oltre a essere l'unico pastificio artigianale di pasta fresca certificato biologico in Emilia Romagna, è infatti un laboratorio che produce on demand attraverso una piattaforma digitale. 59 euro al chilo i tortellini, saranno dei tortellini d'oro senz'altro. Appuntamento con il traffico.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, ancora disagi per un incidente sulla 4 Milano Venezia con code tra Rovato e Ponte Oglio in direzione Torino. Veicolo in fiamme sull'autosole con incolonnamenti tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Firenze. Nella norma il traffico lungo le tangenziali milanesi. Chiusa questa notte l'autosole dalla mezzanotte alle 5 tra Casal Pusterlengo e il bivio per la Complanare di Piacenza in direzione di Firenze. Con lo stesso orario ma in direzione Milano, hanno chiuso il tratto tra la diramazione per Fiorenzuola e Casal Pusterlengo. Altra chiusura sulla 9 Milano Chiasso dalle ore 22 alle 5 tra Lago di Como e Lomazzo Nord in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

quando si parla di gran classe si parla appunto della musica dei Roxy Music e di questo brano che è eccezionale, che porta il titolo di Avalon, qui al centro della musica, naturalmente, dove la musica è il massimo, dove sempre la musica è bella qui a Radio Punto, ma in questo momento cerchiamo di dare il meglio. Allora, abbiamo parlato di questi tortellini carissimi, 59 euro al chilo a Bologna, saranno sicuramente buoni, e già si scatenano al 379 100 2645, e c'è un ascoltatore che mi dice: ciao Angelo, sono Davide da Reggio Emilia, e lì i tortellini sono buoni. Stavo pensando, se i tortellini del pastificio bio costano 59 euro al chilo, allora quelli di mia nonna Cesarina ne valgono almeno 109 al chilo. Sono talmente buoni che andrebbero quotati in borsa. Un saluto a tutta la radio e buona radio. Grazie mille Davide. E fra poco quoteremo anche i tortellini di nonna Cesarina in borsa. Sono curioso di sapere, mandene un po' da noi, vediamo come sono questi tortellini. Saranno sicuramente buoni, anche perché lì nella vostra zona si mangia sempre molto molto bene. Io vado spessissimo nella vostra zona e vado spesso anche a Parma, perché ho un piccolo legame anche con Parma, dove si mangia delle cose meravigliose, e i tortellini, i ravioli, i tortelli sono tutti buoni, tutte cose genuine, buone, però bisogna stare anche all'occhio al colesterolo, ecco, che io un po' sorvoliamo. È arrivato l'appuntamento, il secondo appuntamento con Radio Punto Classic.

secondo appuntamento con Radio.Classic, un grandissimo artista con un capolavoro, Margherita di Riccardo Cocciante.

ben ritrovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona. Il

Guarda, Santana, Corazon e Spinado, ascoltato quest'oggi, lunedì 8 di giugno 2026, al Centro della Musica, qui da Radio Punto. Volevo parlarvi di un negozio inquietante. C'è un museo negozio particolare a Torino. Si va alla scoperta di un'antica bottega che sembra uscita direttamente dallo studio di Nautilus Antiques. La casa della è quella Cesare Lombroso, il fondatore della antropologia criminale. Scopriamo antiche bambole e manichini, oggetti strani e curiosi, occhi di veto e oggetti di magia, tarocchi piemontesi e bambole voodoo, strumenti chirurgici addirittura, souvenir funerari, modelli anatomici, elettroshock portatili e i racconti dei casi più inquietanti di Lombroso sulla casa degli spiriti e sui più noti casi di magia di Casa Savoia, perciò in Piemonte. La bottega si trova in via Mercanti 8. Alessandro Molinenco, 54 anni, nella vita è ingegnere elettronico e collezionista, raccoglie ed espone oggetti d'epoca e che lo hanno nel tempo affascinato. Il museo è aperto due volte alla settimana. Se avete il coraggio, è lì, a Torino. Andate a vederlo.

0: Bene amici, un'ora è volata via con la playlist della trasmissione al centro della musica di questo lunedì 8 giugno 2026. Naturalmente come sempre con Angelo Moscara che vi tiene compagnia tutti i giorni dalle 17 alle 18. Vi lascio in compagnia di Lilia che vi terrà compagnia con la sua slow time per 60 minuti. Ciao ciao amici, a domani sempre su Radio Punto.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 17 e 56 minuti.
1: Iran minaccia il blocco di Hormuz, Bab al-Mandab. Teheran ha violato il cessate il fuoco. La NATO abbatte un drone nello spazio aereo lettone, il velivolo sorvolava la zona est del paese baltico. Filippine sale a 15 morti il bilancio del terremoto, sisma di magnitudo 7.8. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto la DF riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie. Risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua. E un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. L'hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9.20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante alcuni comuni nella zona est del paese in merito ad una potenziale minaccia allo spazio aereo. Andiamo nelle Filippine, è salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le isole, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center, il sisma si è verificato ad una profondità di 35 km. Torniamo in Italia, in chiusura, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio sulla via di Quercianella, frazione di Livorno. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
3: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e questo è Slow Time, come sempre a quest'ora apriamo con tanto piacere la nostra puntata. E perché con tanto piacere? Ma prima di tutto perché c'è tanta musica, come sempre, che non si ferma neanche per un attimo. Solo i migliori successi, ovviamente, degli anni 70, 80, 90, i brani attuali, quindi tutto e di più. Con noi, sì, percorrete sempre questo meraviglioso viaggio musicale attraverso appunto le onde della nostra radio. E poi ci sono, sì, come sempre, i nostri argomenti che vi facciamo scoprire, vi condividiamo con voi, vi raccontiamo, amici miei. E ci saranno anche ben 2 appuntamenti con Radio Punto Classica che ci riportano indietro negli anni 70 con sempre i grandiosi successi. Allora, amici miei, siete pronti? Siete pronti per iniziare a godere questa serata? Allora possiamo iniziare. Iniziamo con il nostro primo brano. Lui è Achille Lauro. È da tanto che non lo sentivamo, vero? Vi è mancato sicuramente. Il brano si intitola Incoscienti Giovani. Buon ascolto, buon divertimento.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Beh, mica male, mica male. Abbiamo aperto la nostra puntata con lui, grandissimo Achille Lauro, e il brano che si intitola Incoscienti Giovani. Allora, ci sono delle novità nel settore tecnologico, ragazzi, come sempre. Sappiamo già che l'intelligenza artificiale sta mettendo lo zampino un po' dappertutto, chi ci piace o meno. Alcune novità, infatti, ci sono state utili. Le altre, non così tanto. Anzi, alcuni aspetti dell'intelligenza artificiale sono anche pericolosi, purtroppo, se dobbiamo parlare delle truffe online o tramite cellulare. Però ci sono sempre dei progressi in questo settore e questa volta vogliamo parlare delle novità che riguardano i social più famosi, più usati in assoluto: WhatsApp, Instagram e Facebook. Ecco, diciamo che a breve arriveranno i servizi nuovi e tra poco scopriremo quali.

le più belle canzoni di anni 70. Facciamo questi viaggi meravigliosi negli anni 70, come sempre con Radio Punto Classic. Infatti abbiamo ascoltato G.G. Jackson con Automatic Lover. Allora, di nuovo parliamo dell'intelligenza artificiale. Stavolta riguarda le novità di WhatsApp, Instagram e Facebook, i social più usati in assoluto, possiamo dire. Arriveranno i servizi nuovi, però saranno a pagamento, attenzione, cosiddetti piani plus o gli abbonamenti. Cosa ci proporranno allora? Un po' di strumenti nuovi per personalizzare i profili, gestire le storie e le chat. Per esempio, saranno disponibili più opzioni per la creazione di vostre storie su Instagram e su Facebook. Sarà anche possibile lasciare le proprie storie visibili per più di 24 ore su Instagram, perché come sappiamo ora scompare dopo 24 ore. Su WhatsApp saranno disponibili più temi grafici, gli sticker nuovi e alcune suonerie personalizzate. Le nuove funzionalità potrebbero tornare utili soprattutto ai liberi professionisti o alle aziende, perché sarà possibile vedere il vero engagement, l'interesse dei propri clienti nell'attività offerta e gestire meglio, diciamo, il business. Ma quanto costeranno questi nuovi servizi? Comunque ancora non ci è dato sapere, purtroppo. L'obiettivo di queste novità è ovviamente aumentare i guadagni di questi social grazie alle iscrizioni agli abbonamenti, appunto, che per il momento non sappiamo quanto costeranno. Noi utenti invece dovremo valutare se vale davvero la pena. Vediamo un po' appena scopriamo i prezzi, comunque.

avete visto che è successo? Abbiamo tirato fuori stavolta. Siamo volati negli anni 80, appunto, per ascoltare questa canzone dei Martinelli, che furono un gruppo musicale composto da Aldo Michele Martinelli e Simona Zanini. Abbiamo ascoltato il loro grandissimo successo Cenerentola o Cinderella, perché appunto ha raggiunto la posizione numero 8 in Germania Ovest, quinta in Austria, sesta in Svizzera e quinta in Francia. Quindi è un successo internazionale ed è sempre qui su Radio Punto, naturalmente. Abbiamo scoperto questa novità tecnologica che arriverà per i nostri social più usati, WhatsApp, Instagram e Facebook. Questa novità tecnologica è ancora una volta sempre collegata con l'intelligenza

0: ancora non lo sappiamo, quindi appena sappiamo i prezzi da lì valutiamo se vale la pena comprare questi abbonamenti o possiamo anche tranquillamente continuare ad usare questi social così come sono adesso. Amici, allora noi su questa nota dobbiamo fermarci solo per qualche istante, attenzione perché slow time torna ovviamente con la seconda parte. Io sono Lilia e adesso ascoltiamo Infotraffico ACI Lombardia. A dopo.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, permangono code per un incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Rovato e Ponteoglio in direzione Torino. Traffico sul tratto milanese della 4 con code e rallentamenti tra Cormano e Sesto San Giovanni nelle due direzioni. Altri rallentamenti per il traffico intenso li abbiamo sulla Milano-Meda tra Cormano e Varedo verso Meda. Sempre intenso il traffico sulle tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. Chiusa questa notte l'autosole dalla mezzanotte alle 5 tra Casal Busserlengo e il bivio per la Complanare di Piacenza in direzione di Firenze. Con lo stesso orario ma in direzione Milano, chiuso il tratto tra la diramazione per Fiorenzuola e Casal Busserlengo. Altra chiusura sulla 9 Milano-Chiasso dalle ore 22 alle 5 tra Lago di Como e Lomazzo Nord in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

ma che trio ragazzi, Black Eyed Peas, David Guetta e Shakira ci hanno presentato Don't You Worry. E sì, amici miei, questo è quel brano che ci tira sul morale se siamo un po' giù, in ogni caso se siamo già felici ci rende ancora più felice. Allora ragazzi, abbiamo appena aperto la nostra seconda parte, da quello che avete già capito. Questo è Slow Time, io sono Lilia e sapete come si fa ad ascoltarci davvero ovunque, ovunque nel mondo? Basta andare sul nostro sito radio.it e la cosa bella è che potete ascoltarci in audio, ma non solo, anche in video, attenzione, così potrete pure vederci quanto siamo belli e carini. Poi siamo anche in FM, cercateci su 89.1, 88.8 e 88.15, anche in DAB Plus, in tutta Lombardia. Allora amici miei, noi dobbiamo proseguire come sempre, non ci fermiamo mica qui sul più bello, perché è arrivato il momento di Radio Punto Classica, quell'appuntamento che ci regala sempre i migliori successi degli anni 70. Allora siete pronti? Allora allacciatevi le cinture, chi si vola negli anni 70. Buon ascolto.

Radio Punto Classic ci ha regalato questo successo stavolta di Eric Carmen, All By Myself. Siamo andati naturalmente negli anni 70, ma a parte la musica bella, dove andiamo negli anni 70 siamo già stati, ma adesso dove volete andare, ragazzi? Io vi porto in Cina, perché questa volta è proprio lì che è successo un evento, o meglio dire una gara molto insolita. Non posso svelarvi tutto per il momento, vi dico solo che è una gara che riguarda il cibo, che tra l'altro è stata molto divertente, si sono divertiti tutti quanti, che le persone che hanno partecipato, sia grandi che piccini. Basta, vi sto già svelando troppi dettagli. Intanto provate a pensare che gara può essere, qualcosa che riguarda il cibo, che ha avuto luogo in Cina. E mentre state pensando, ascoltiamo la nostra meravigliosa musica. Che ne dite? Siete d'accordo? Dai, andate.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

E si torna negli anni 90, amici miei, con Natalie Imbruglia e la sua Tron. Avete sicuramente subito riconosciuto la sua voce e questa canzone è così amata in tutto il mondo. Ma stavolta la meta del nostro viaggio mentale è la Cina, in particolare Ningbo, che si trova nella parte orientale della Cina. Andiamo lì per un motivo, non così per niente, perché lì c'è stata una gara insolita dove hanno partecipato più di 2000 cittadini, sia adulti che bambini. Tra l'altro, questa sfida si intitolava Ruba un boccone di Pao Fan e consisteva nel mangiare di nascosto appunto il piatto di Pao Fan, che è un piatto tradizionale cinese a base di riso e brodo. L'ambiente era quello del centro commerciale, comunque la gara si è tenuta lì e i partecipanti dovevano mettersi ai banchi allineati come se fossero in scuola. Bisognava mangiare di nascosto appunto, ma di nascosto da chi? C'era infatti un insegnante, per modo di dire, che vigilava sui concorrenti. Ma forse volete sapere come era possibile mangiare di nascosto? Beh, i partecipanti hanno dovuto inventare dei trucchetti. Ad esempio, c'è chi mangiava nascosto da un libro, chi si chinava per terra per far finta di raccogliere qualcosa, chi magari sfruttava il momento quando, come dire, l'insegnante era distratto e non guardava. Ma non so voi, ma a me questo mi ricorda i tempi della scuola durante gli esami, quando appunto cercavamo di sbirciare nelle nostre note e vedere le risposte giuste. Comunque, il vincitore di questa gara è stato un ragazzo di 31 anni, il quale ha vinto un chicco di riso d'oro da un grammo, che ha un valore di 180 euro. Beh, mica male. Il ragazzo, tra l'altro, non sapeva nulla della gara, era venuto lì al centro commerciale per comprare i pannolini per suo figlio. Cosa vi dico sempre? Le cose più belle sono quelle inaspettate.

0: E stavolta gli anni 80. Come dicevamo, su Radio Punto ci sono sempre i successi degli anni 70, 80, 90. E adesso abbiamo ascoltato e toccato a loro, Swing Out Sister, del 1987, quando è uscito questo brano che si intitola Surrender. Naturalmente l'avete già riconosciuto. Allora, abbiamo scoperto questa gara molto interessante, la gara dove i partecipanti dovevano mangiare di nascosto, mangiare un piatto tradizionale cinese di nascosto, perché c'era una persona che vigilava i partecipanti. E chi riuscì, ha vinto comunque un ragazzo di 31 anni, è riuscito a mangiare di nascosto il piatto, perché bisognava anche mangiare il più possibile, non solo di nascosto ma quasi praticamente tutto il piatto. E lui ha vinto un chicco d'oro, un chicco di riso d'oro da un grammo, che ha un valore di 180 euro. Mica male. Infatti lui però non sapeva nulla di questa gara, era capitato lì per caso, era arrivato per prendere i pannolini per suo figlio, e lì infatti poi dopo ha deciso di partecipare ed ha fatto bene sicuramente. Come dicevamo, mai dire mai, e magari appunto quando ci sono occasioni di questo genere dobbiamo sempre partecipare, si sa mai, magari la fortuna ci sorriderà. Amici, allora, su questa nota noi dobbiamo salutarci, perché purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questa serata. Noi ci sentiamo anche domani, naturalmente, sempre dalle ore 18, sempre qui su Radio Punto. Buona serata, ciao ciao ciao.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: e 57 minuti.
1: Iran minaccia il blocco di Hormuz, Bab al-Mandab. Teheran ha violato il cessate il fuoco. La NATO abbatte un drone nello spazio aereo lettone, il velivolo sorvolava la zona est del paese baltico. Filippine sale a 15 morti il bilancio del terremoto, sisma di magnitudo 7.8. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente, primo piano. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto la DF riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie e risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua. E un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, l'hanno annunciato le forze armate lettoni. Secondo quanto riportato dai media locali, intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante alcuni comuni nella zona est del paese in merito ad una potenziale minaccia allo spazio aereo. Andiamo nelle Filippine, è salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le isole, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center, il sisma si è verificato ad una profondità di 35 km. Torniamo in Italia, in chiusura. Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo sarebbe originario della Turchia. Secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio sulla via di Quercianella, frazione di Livorno. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, permangono code per lavori a seguito di un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra Rovato e Ponteoglio in direzione Torino. Code in uscita da Milano sulla Milano-Meda tra Cormano e Varedo verso Meda, oltre al traffico segnalato anche un incidente. Sempre intenso il traffico sulle tangenziali milanesi, ma senza particolari disagi. Chiusa questa notte l'autosole dalla mezzanotte alle 5 tra Casal Pusterlengo e il bivio per la Complanare di Piacenza in direzione di Firenze. Con lo stesso orario, ma in direzione Milano, chiuso anche il tratto tra la diramazione per Fiorenzuola e Casal Pusterlengo. Altra chiusura sulla 9 Milano-Chiasso, dalle 22 alle 5 tra Lago di Como e Lomazzo Nord in direzione Milano. Lavori anche sulla 8 dei Laghi, chiusa dalle 21 alle 5 tra Castronno e il bivio per la A26 dei Trafori in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: codardi muoiono molte volte prima della loro morte. I valorosi assaggiano la morte una volta sola. William Shakespeare.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, buone notizie per il primo weekend ufficialmente estivo della stagione. Al nord avremo variabilità su Alpi e Prealpi con qualche piovasco temporale, soprattutto nel pomeriggio, più sole sui settori di pianura, soprattutto di bassa pianura e lungo il litorale. Al centro condizioni stabili, così anche al sud, con solo modesti annuvolamenti diurni lungo l'Appennino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Iran minaccia il blocco di Hormuz, Bab al-Mandab. Teheran ha violato il cessate il fuoco. La NATO abbatte un drone nello spazio aereo lettone, il velivolo sorvolava la zona est del paese baltico. Filippine sale a 15 morti il bilancio del terremoto, sisma di magnitudo 7.8. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura di giornale. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto la DF riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua. E un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. L'hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9.20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante alcuni comuni nella zona est del paese in merito ad una potenziale minaccia allo spazio aereo. Andiamo nelle Filippine, è salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le isole, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center, il sisma si è verificato ad una profondità di 35 km. Torniamo in Italia, in chiusura. Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo sarebbe originario della Turchia. Secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio sulla via di Quercianella, frazione di Livorno. Era l'ultima notizia per il momento. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Buone notizie per il primo weekend ufficialmente estivo della stagione. Al nord avremo variabilità su Alpi e Prealpi con qualche piovasco temporale, soprattutto nel pomeriggio. Più sole sui settori di pianura, soprattutto di bassa pianura e lungo il litorale. Al centro condizioni stabili, così anche al sud, con solo modesti annuvolamenti diurni lungo l'Appennino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buonasera, ben trovati. Volumi di traffico non particolarmente elevati, quelli registrati al momento sulla rete viaria della Lombardia. Permane però qualche problema sulla tangenziale est di Milano, dove ci sono incolonnamenti tra l'uscita di via Rubattino e l'uscita di Can Montlouet in direzione di Bologna. Ci troviamo proprio a ridosso dell'uscita di viale Forlanini Linate. Si tratta di urgenti lavori. A proposito di lavori, questa notte l'autosole Milano-Bologna a partire dalla mezzanotte resterà chiusa al traffico tra Casal Pusterlengo e Piacenza in direzione di Bologna. Tutto il traffico proveniente da Milano sarà fatto uscire naturalmente a Casal Pusterlengo. E sempre dalla mezzanotte la stessa 1 Milano-Bologna resterà chiusa anche tra Fiorenzuola e Casal Pusterlengo, in questo caso in direzione di Milano. Entrambi i tratti verranno riaperti domani mattina alle ore 5. Lavori notturni anche sulla Milano-Chiasso a partire dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Lago di Como e Lomazzo Nord in direzione di Milano. Anche in questo caso il termine dei lavori è previsto alle 5 di domani mattina. Lavori notturni anche sulla 8 dei Laghi, la Milano-Barese, dalle 21 di questa sera e fino alle ore 5 di domani. Chiusura dell'autostrada tra Castronno e il bivio per la A26 dei trafori in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.

Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4. Con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Benvenuto al weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nella metà degli anni 80 si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie. Giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: 53 minuti.
1: Iran minaccia il blocco di Hormuz, Bab al-Mandab. Teheran ha violato il cessate il fuoco. La NATO abbatte un drone nello spazio aereo letto, nel velivolo sorvolava la zona est del paese baltico. Filippine sale a 15 morti il bilancio del terremoto, sisma di magnitudo 7.8. Tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto la DF riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua. E un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9.20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante alcuni comuni nella zona est del paese in merito ad una potenziale minaccia allo spazio aereo. Andiamo nelle Filippine, è salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le isole, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center, il sisma si è verificato ad una profondità di 35 km. Torniamo in Italia, in chiusura. Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio sulla via di Quercianella, frazione di Livorno. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ernest Hemingway.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che ci si sdraiava sui prati.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città mai antica, quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Punto. The weekend's best hits.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpo in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: David Bowie si occupava negli anni 90 anche di pittura. I suoi quadri vengono esposti in molti musei, soprattutto britannici e statunitensi. È stato anche fondatore di un'associazione che intende favorire la visibilità di opere di giovani artisti. Non è solo un cantante, ma anche un pittore, polistrumentista e attore. In tutto ciò, David Bowie era pure ambidestro.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo».

night,

0: e un minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: 3 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.